Per fare scam serve scatola e mattone. Un tipo ingenuo, un pollo, un coglione. Che bravo, hai fatto un ottimo scam. Per fare scam serve scatola e mattone. Un tipo ingenuo, un pollo, un coglione. Che bravo.